Varume ngatiisei maoko. Changamire. Tauya kuno kumarondera kuno muti usina zita. Kwatanzwa kuti muti usina zita ndeune chidende chemvura. Hona inyika yaoma. Vanambuya nyando nachaminuka vatiwe kwete. Jana harizi ravo. Gorero hondo vakatungamira hondo yechimurenga. Nyika tikatora. Nasi uno jana rinewe muti usina zita. Vana gwenyambira tauya navo. Na